0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.